0: Voilà, voglio che mi impegno un pochino.
1: It's 2:11 day in Richard Cross.
0: 2:11 in Haven.
1: Go ahead, be in Haven.
0: 9 Victor Nora Frank 342 is a black Acura 1-1.
1: Step up.